La montagna canta il libro in un tazzauvage. Nada con 30 e un bagual che io usciva un sauvage. Non è mese canti interior della vita, la non è mese della meditazione. Gravo della milonga che io bramada, io protesta su. E to mi che hulera su, sull'etat protesta contra era. Si ho a strada contra era, sa maliruso condizio.